papa wa prabom da sani da swanyana ba samo di panyana dia drat mama me di da su e kama no do chamu a comfort mami let's be mati yankupon it